0: Ladies and gentlemen, Angela Ann from Juilliard School.
1: Siete Puntos Siete Radio.